0: Power Beat.
1: Ha, horakiona ya boraro. Ha go dumedise mo setho aiso. Ho seng ho hotle, ho seng ha mo qebelo. Ho seng ho tlhola fa itsweng ke morena.

95 FM ona ntate ka sibili ke dutse ona tinga na mme ke di soka ke di tlase ka ga topo fela o di mo di mathaba ya avane

0: Ame di mesusu e dula hantle shumela mo tsholo mo re fraletse ho gaena ya busupa. Ke a dumedisa ho shoma metsing na tsebeletse ho lona teng ho metsi tsebeletse ya PCFM. Ke mafelo a beke chimo qebelo. Ke dina ya phupitlhola matsatsi a mashomo be di le metsi e mehlano. A le selo mo sona ke sa di kititse pedi mashomo be di le metsi e tsileseng. Wa tsiba ho re ha ile kana kuina ile labo ile mo qebelo jena. Re ke na jero ka ha go nana le bitswang re fata makwatsi. Sontso le jwa le mo medisi la re tlhagwile. Jero ka ha utlwa he re sentse re thewa le tsona di gatlampana. O di anteng ke ho re nyane ya bo le shume. Ya u dumedi sanga sina se ba ka nna la ka le bitswa ke thapelo le kanyane. Ke ho le le tsena ke thewa ka mane ka di tlhabeng tsa peka. Ee ha ke ipate ke nare. Le boe ba sebetse mo le nna ba bileng ka mogena sepe o tla o semane o tla fitla kwa nomona mo kiring ka le nna ho ntatentsi hlele o reng ena bosupa ke tla matha le tsona ke lebe jolo mane ho reng ya bo le shume ke hona melo re tla hle re mathekelo le tsona re ke utlwe mo medical ncina busy rumela
1: ndaten
0: chapelo pelantle antle me wena o phela jwa
1: ke nne Victoria Qheku ha bia ke re makube ao
0: ara ke ke le
1: la gare boa
0: ai ka o tsitsinya mme ke le boa
1: Professor
0: Jana Meta Pili. Tanji. Jimmy Victoria Kamane, Ugla Ugla, Hakota, Sasso Monaria, Janka Pojanki, but I hope you hear my Fubi money. Chabadi Mame. I'm the Chumele Mesume, dear Forest Orena, Yabusu, I said that it shall wheel ahead. I want to see the Sonia PC affair with Mame say Okamaku 95.6. I will go on one of the Monomasi, impaling Ibamulikamanica, Mafitim with Telabukuti 104.3, just negative 104.1, Mapuze of Telabu Chabu Cheke 92.8. How much can I look at Manica Chabazeka? Here, Kubulan and Lahasaki 102.9, Mokotron 101.1, Rihasako to Larikuan Mona Masse Avani Lesotu, Kine Peguanaki Avani Lesotu, Yonamuno, Yelitina Sotu, Nita Lahonati, and a gate relay martin. Bana hoteng mo ile ho re jwa re tla hlere matheri ke la ona thi ke na ka ho homega re ke na ka ho ma gotla re ke na ka ho ma tsholo ra ika gela re sheba ho na ke di fendi tsaba sentse ndi gela ga ho lo ke shebile jelo ditabatsi ya mantsetso pele ana ha sona fela se o re se hlokang go ka ho re na di party di sebetsa ka tsela mfuta ofe ke mo fetola bophelo ba basotho ana ka ba ka hopola jwalo di begentsane tse tsa ho feta ke go di fetileng a ke ne pa ntho tsa ka hantle mo jwale monghadi sipheri motanyane mo tsamaisi wa dipuisano wa mehleng paramenteng ya lesotho a leng a thogola jwalo buka ya hae le jwale a re a ile hantle dipolitiki di kapa diphati tsohle tsa dipolitiki di lokela hore di tle di thewe di arabela potso e lengwe re politiki di arabela potso e lengwe e leng ena ya hore re tla phela jwang a ya fela jwale mohlomong party sa gabele jwalo potso eno o tsebe a se yona re le basotho re tla phela jwang ke yona potso e leng hore megale magotla le matsholo a lokela hore a tla ya gabe ke yona ke sona sepheo sa dipolitiki seo gore na re tla phela jwang Pedi metsu sona jule le shumele metsu emene ga fa le se o rena ya busupa ke re ke tlwele mathe

Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

0: ke utlwa ka nkena re nke ke utlwa ka nkena PC dumela
1: dade
0: dade
1: hey yena deo le ke uwe le ke le ndiba le mangwa ke
0: Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati. Lokabati.